e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione, infatti.

0: Rita presenta l'indovinello del giorno.
1: Piango i morti, rompo i fulmini, annuncio le feste, stimolo i pigri, dissipo i venti, calmo i turbolenti. La risposta è la campana.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza. Blanco. Anche a 20 anni si muore. Mi accorgo

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 2 e 51 minuti. Mida, canzone d'amore.
1: E se fossi un pittore?

0: parte.
1: Io sono Chiara e ascolto Radio Margherita perché è una radio fantastica, mi fa vivere grandi emozioni. Grazie a tutti.
2: Radio Margherita, una radio fantastica che fa vivere grandi emozioni.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fausto Leali.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
2: Tre canzoni.
1: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
3: Max

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di
1: Max Gazzè.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: La vita com'è? Sotto casa.
2: Ti sembra normale?
3: Savan!
0: Pino Daniele, narcisista in azione.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Avevamo parlato.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: La plastica che butti oggi potrebbe restare nell'ambiente per secoli. Riciclare è un dovere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Annalisa, canzone estiva.

0: Giordana Angi. Stringimi più forte.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 3:54.

0: Un giorno insieme con Fausto Leali. Torna fra un'ora.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Gino Paoli, Averti addosso.
1: Se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo. Se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto. Se non so amare come si deve amare,

0: Giulie e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Reitano, all'anagrafe Beniamino Reitano, è nato a Fiumara in provincia di Reggio Calabria il 7 dicembre 1944 ed è stato un cantautore, compositore e attore italiano. Artista conosciuto per la sua vitalità e per l'esuberanza interpretativa, ha portato spesso nelle sue canzoni i temi dell'amore romantico, del meridione e della condizione dell'emigrante. Autore delle musiche di quasi tutte le canzoni da lui incise, spesso in collaborazione con i fratelli Franco e Mimmo, ha scritto anche brani per altri artisti, di cui il più noto è Una ragione di più, scritta insieme a Franco Califano per Ornella Vanoni. Da piccolo studia il violino al Conservatorio di Reggio Calabria e a 14 anni emigra in Germania in cerca di una vita migliore. Con i fratelli si esibisce nei più importanti locali di Amburgo e dintorni, arrivando a condividere il palco con i Beatles, all'epoca ancora sconosciuti. Mino Reitano, tornato in Italia per un concorso canoro, inizia la sua scalata firmando i primi contratti discografici. Esordisce a Sanremo nel 67 e nel 68 arriva il primo grande successo con Avevo un cuore che ti amava tanto, che vende 1 milione di copie e raggiunge il disco d'oro. La sua popolarità aumenta con la partecipazione a programmi televisivi da Canzonissima a Un disco per l'estate, al Festival di Sanremo a cui partecipa in 7 edizioni. In questi anni riesce anche, unico artista europeo, a incontrare Frank Sinatra per uno storico servizio fotografico e a girare alcuni film da protagonista. Con oltre 30 milioni di dischi venduti, Mino, nella sua carriera, ha spaziato tra canzone, scrittura, cinema e televisione, dimostrando grandi doti da intrattenitore e conduttore televisivo. Nel 1988 torna a Sanremo con il brano Italia, scritto da Umberto Balsamo. Il pezzo, apprezzato da chi conosce il suo passato di emigrante, diventa un evergreen della musica italiana. Nel 96 partecipa con un cameo nel film Sono pazzo di Iris Blonde, di Carlo Verdone, nel quale interpreta se stesso con discreta autoironia. Le principali doti di Mino Reitano erano la modestia e l'umanità che trasmetteva. Mino Reitano muore ad Agrate Brianza, in provincia di Monza, il 27 gennaio 2009, all'età di 65 anni. Tra le canzoni più iconiche di Mino Reitano ricordiamo Italia, Una ragione di più, Meglio una sera piangere da solo, Avevo un cuore che ti amava tanto.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mino Reitano.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Roberto Serafini, Maledetto Feeling.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Giorgio e Blanco, la cura per me.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 4 e 54 minuti.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata in generale dal rinforzo dell'alta pressione con sole protagoniste, solo nubi innocue di passaggio, da non escludere però la possibilità di qualche fenomeno tra Alpi, rilievi appenninici e a tratti anche sulle regioni di nord-est. Temperature massime in rialzo con valori anche fino ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fausto Leone.

0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Rita Pavone, nella mia stanza.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con lampioni che riflettono

0: Alex Britti. Un attimo importante.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante.

Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 20 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Anastasio. Oggi è l'onomastico di Anastasio. Il nome ha origine greca e significa risorto. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 20 maggio del 1970 viene emanato in Italia lo Statuto dei Lavoratori. Lo scioglilingua di oggi è: quanti rami di rovere roderebbe un roditore se un roditore potesse rodere rami di rovere? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Mio figlio è dottore nato, riesce a scrivere cose che nessuno riesce a leggere. Ed ora l'aforisma del giorno. Non fuggire dai problemi, trasformali in opportunità. Il consiglio della nonna di oggi è: un massaggio periodico con il bicarbonato umido renderà la pelle delle tue mani morbida. Adesso l'indovinello del giorno. In una famiglia ci sono 7 fratelli. Ogni fratello ha una sorella. Quanti sono in tutto? La risposta è

Ribaldo, ribaldo, chi vive di violenze e soprusi. Nel Medioevo, denominazione di soldati di condizione molto bassa, abili nella rapina e nel saccheggio.

0: L'alcol offusca i riflessi, ma rende chiaro il pericolo. Se bevi, non guidare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Trigno. Parcheggio ad ore.

0: Viaggio Antonacci. Non tentarmi.
1: Se continui così, se mi guardi così, prima o poi parte un bacio, sai. E se poi non ci stai, e se poi te ne vai, va a finire

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Santina Mirenda Di Patti, in provincia di Messina, Corrado Accaputo di Modica, in provincia di Ragusa, Enzo Censuales di Palermo, Eustacchio Farella di Policoro, in provincia di Matera, Rosa Vaccarella di Agrigento e Salvatore Butera di Casteldaccia, in provincia di Palermo.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: La musica italiana.
1: Mina, insieme.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Emma Marrone.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Emma Marrone.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Apnea, In ogni angolo di me, La mia felicità, Mascara, Ogni volta è così e Sembra strano.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Cugini di Campagna.
2: Patti Pravo, cosa vuoi che sia? Sì.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 6 e 24 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Anastasio,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Cosmogonia. Cosmogonia, dal greco, voce composta da cosmo e gonia, significato: racconto mitico sull'origine e la formazione del mondo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ostentare. Ostentare, dal latino ostendere. Significato: mostrare con ostentazione, in senso esteso, fingere.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Azzeccagarbugli. Azzeccagarbugli è il nome di un personaggio del romanzo I promessi sposi di Alessandro Manzoni, che è diventato però un termine comune per indicare un avvocato disonesto, intrigante e servile, che cerca di confondere con le parole.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Decolonizzare. Decolonizzare. Significato: porre fine all'occupazione imperialistica di una colonia.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.
3: Little Tony riderà.
4: Perché tu

0: Radio Margherita Notizie.
1: Tutte le imbarcazioni sono state intercettate. Su Telegram l'aggiornamento della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza. Sono 29 gli italiani che risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiano dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. Lo rende noto la Farnesina sottolineando che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che li hanno fermati. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino ferendone 7. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. È confuso, spiega il suo legale Fausto Giannelli.
2: Sulla dinamica, sulla ricostruzione, no, perché su quella non sapeva dire niente. Chiediamo in questa fase che prima di qualunque perizia, di qualunque valutazione, lui possa essere visitato e curato da uno psichiatra e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 6 e 55 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Fina Pacenza di San Sosti, in provincia di Cosenza, Giuseppe Ferlisi di Casteltermini, in provincia di Agrigento, Stefano Pinello di Baucina, in provincia di Palermo, Mattia Falzone di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta e Concetta di Maria di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Chaplin. Favola breve.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Fulminacci. Stupida sfortuna. Ci trovo.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Guidando penso a quanto siamo fortunati noi europei, perché pensando alle donne iraniane, a quelle afghane, ai giovani russi, alle giovani del Venezuela e tanti altri paesi dove non c'è libertà, facciamo un esame di coscienza noi che spesso denigriamo le nostre istituzioni e pensiamo a questi paesi dove si può morire anche per aver detto una parola di più contro il regime. Quindi questo è il mio pensiero, che vada alle nostre nuove generazioni che devono saper conservare questa libertà conquistata col sangue dei nostri avi, dei antenati. Grazie, questo è il mio messaggio. A dopo.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 7 e 24 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Anastasio,

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Quando ero piccolo, i miei genitori litigavano in continuazione dalla mattina alla sera. Fino a 7 anni sono stato convinto di chiamarmi tuo figlio.
1: L'angolo del sorriso.
3: Il mio commercialista oggi era molto triste. È partita IVA.
1: L'angolo del sorriso.
2: Credevo di essere un amante eccezionale, finché non scoprì che lei aveva l'asma.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: ogni sigaretta accorcia la tua vita. Smettere è il primo respiro verso la libertà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Beamac. Nel blu.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 7 e 52 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Santina Mirenda Di Patti, in provincia di Messina, Corrado Accaputo di Modica, in provincia di Ragusa, Enzo Censuales di Palermo, Eustacchio Farella di Policoro, in provincia di Matera, Rosa Vaccarella di Agrigento e Salvatore Butera di Casteldaccia, in provincia di Palermo.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita Notizie.
4: 29 italiani fra i 319 attivisti della flottiglia diretti a Ashdod dopo essere stati catturati nell'abbordaggio israeliano al largo di Cipro, intercettate e bloccate tutte le barche nell'operazione nella quale l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma. Tragedia sfiorata a Scampia per il crollo dell'ormai disabitata Vela Rossa a 2 anni dal cedimento della Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Evacuati 47 abitanti di un palazzo vicino, un boato fortissimo, tanto che i residenti hanno pensato a un terremoto. Baby suprematisti tra i 15 e i 17 anni, i 13 giovani denunciati a Siena per reati come apologia del fascismo, odio razziale, detenzione di armi e di materiale pedopornografico. Fausto Camisa, dirigente della Digos Senese.
5: I 13 soggetti indagati, una buona parte di questi, frequentavano lo stesso istituto scolastico. Sono tutti ragazzi, oserei dire, si usava una volta, della media borghesia senese, che apparentemente non hanno mai palesato nessuna problematica.
4: Calcio Serie B, dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff, doppietta di Cutrone. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. È tutto più tardi da Davide Camera.
3: Sempre informati con Radio Margherita.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata in generale dal rinforzo dell'alta pressione con sole protagoniste e solo nubi innocue di passaggio, da non escludere però la possibilità di qualche fenomeno tra Alpi, rilievi appenninici e a tratti anche sulle regioni di nord-est. Temperature massime in rialzo con valori anche fino ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fausto Leali.

0: un giorno insieme con Fausto Leali. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio
2: Margherita. Yes, sir.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, sono la maestra Nicolina dall'Alto Casertano. Cerco di rimuovere il messaggio dalla mia mente, il messaggio vocale di un giovane professore. Mi è sembrato che diceva che i docenti devono avere potere e fuori i genitori dalla scuola. Se dice che gli insegnanti devono avere potere, credo che forse questo giovane docente abbia sbagliato mestiere. E per quanto riguarda i genitori, dobbiamo ristabilire in modalità nuove il patto di alleanza fra scuola e genitori.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 8 e 25 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Little Tony, capelli biondi.

Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 20 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Anastasio. Oggi è l'onomastico di Anastasio. Il nome ha origine greca e significa risorto. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 20 maggio del 1970 viene emanato in Italia lo Statuto dei Lavoratori. Lo scioglilingua di oggi è: quanti rami di rovere roderebbe un roditore se un roditore potesse rodere rami di rovere? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Mio figlio è dottore nato, riesce a scrivere cose che nessuno riesce a leggere. Ed ora l'aforisma del giorno. Non fuggire dai problemi, trasformali in opportunità. Il consiglio della nonna di oggi è: un massaggio periodico con il bicarbonato umido renderà la pelle delle tue mani morbida. Adesso l'indovinello del giorno. In una famiglia ci sono 7 fratelli. Ogni fratello ha una sorella. Quanti sono in tutto?

0: risposta è: in tutto sono 8. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Mara Marussa, Firenze, e vorrei lasciare questo proverbio. E dico questo: tutti siamo utili e nessuno è indispensabile. Grazie.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Ribaldo, ribaldo. Chi vive di violenze e soprusi. Nel Medioevo, denominazione di soldati di condizione molto bassa, abili nella rapina e nel saccheggio.

0: dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
2: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
3: Tema: se ci stai. Stai.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 8 e 52 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Fina Pacenza di San Sosti, in provincia di Cosenza, Giuseppe Ferlisi di Casteltermini, in provincia di Agrigento, Stefano Pinello di Baucina, in provincia di Palermo, Mattia Falzone di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta e Concetta di Maria di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per 7 anni. 30 giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei Deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte o manca meno di 3 mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
0: Radio Margherita, per la libertà. Un fauno

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
2: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto!
1: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
7: Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
8: Amore mio, non piangere.

Mano è la pioggia che va. Si sono confrontati oggi Fiorella Mannoia e i Rox. Confronti. Orietta Berti. Futuro.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 9 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Anastasio.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Mi chiamo Lina e telefono da Cuneo. Il mio proverbio è: chi non sa fare, non sa come andare. E basta.
4: Buongiorno, professore Giaccone, sono, sto chiamando da Palermo, va bene? Appunto volevo dettare due proverbi, uno in siciliano e uno in italiano. Quello in siciliano è meglio cornuto che male attentato. Tradotto significa meglio cornuto che male ascoltato. L'altro, e mi fermo lì, i politici sono come i pannolini, sono indispensabili ma vanno cambiati spesso. Grazie e buongiorno.
5: Anna Schettino, Castellammare di Stabia, provincia di Napoli. Il proverbio in napoletano: dicet o pappis, vicina nos, dam o tiemp catespertos. E tradotto è: disse il tarlo vicino alla noce, dammi il tempo che io ti perforo.
6: Ciao, sono Cristiano di Torino. Chi ha tempo non aspetti tempo.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Lucio Battisti, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
8: Dove vai?

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Volevo fare un annuncio, chiamo dalla provincia di Trapani. Volevo che gli ispettori di controllo del lavoro controllassero tutti i lavoratori che lavorano nei residence, negli hotel estivi, che hanno tutti i contratti di 3 ore al giorno e poi ne fanno 7, 8, 9, 10, e che andassero a controllare nel pomeriggio, perché nel pomeriggio non ci sono quelli che fanno un altro turno, sono sempre quelli della mattina. Buongiorno a tutti.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 9:51.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Santina Mirenda Di Patti, in provincia di Messina, Corrado Accaputo di Modica, in provincia di Ragusa, Enzo Censuales di Palermo, Eustacchio Farella di Policoro, in provincia di Matera, Rosa Vaccarella di Agrigento e Salvatore Butera di Casteldaccia, in provincia di Palermo.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita Notizie.
1: Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione. Prevista la sospensione a fine anno se Washington applicherà tariffe superiori al 15% su acciaio e alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, fa eccezione Piazza Affari che ondeggia quasi invariata. L'aggressione di Modena è tornato a casa lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri. Giro d'Italia, dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi 11ª tappa da Porcari a Chiavari, 195 chilometri con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio. È tutto più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fausto Leali.
4: Ah!

0: un giorno insieme con Fausto Leali. Torna fra un'ora. Giuli e Biagio Antonacci. L'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: notte.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 10 e 24 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Anastasio.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Mino Reitano, all'anagrafe Beniamino Reitano, è nato a Fiumara in provincia di Reggio Calabria il 7 dicembre 1944 ed è stato un cantautore, compositore e attore italiano. Artista conosciuto per la sua vitalità e per l'esuberanza interpretativa, ha portato spesso nelle sue canzoni i temi dell'amore romantico, del meridione e della condizione dell'emigrante. Autore delle musiche di quasi tutte le canzoni da lui incise, spesso in collaborazione con i fratelli Franco e Mimmo, ha scritto anche brani per altri artisti, di cui il più noto è Una ragione di più, scritta insieme a Franco Califano per Ornella Vanoni. Da piccolo studia il violino al Conservatorio di Reggio Calabria e a 14 anni emigra in Germania in cerca di una vita migliore. Con i fratelli si esibisce nei più importanti locali di Amburgo e dintorni, arrivando a condividere il palco con i Beatles, all'epoca ancora sconosciuti. Mino Reitano, tornato in Italia per un concorso canoro, inizia la sua scalata firmando i primi contratti discografici. Esordisce a Sanremo nel 67 e nel 68 arriva il primo grande successo con Avevo un cuore che ti amava tanto, che vende 1 milione di copie e raggiunge il disco d'oro. La sua popolarità aumenta con la partecipazione a programmi televisivi da Canzonissima a Un disco per l'estate, al Festival di Sanremo a cui partecipa in 7 edizioni. In questi anni riesce anche, unico artista europeo, a incontrare Frank Sinatra per uno storico servizio fotografico e a girare alcuni film da protagonista. Con oltre 30 milioni di dischi venduti, Mino, nella sua carriera, ha spaziato tra canzone, scrittura, cinema e televisione, dimostrando grandi doti da intrattenitore e conduttore televisivo. Nel 1988 torna a Sanremo con il brano Italia, scritto da Umberto Balsamo. Il pezzo, apprezzato da chi conosce il suo passato di emigrante, diventa un evergreen della musica italiana. Nel 96 partecipa con un cameo nel film Sono pazzo di Iris Blonde, di Carlo Verdone, nel quale interpreta se stesso con discreta autoironia. Le principali doti di Mino Reitano erano la modestia e l'umanità che trasmetteva. Mino Reitano muore ad Agrate Brianza, in provincia di Monza, il 27 gennaio 2009, all'età di 65 anni. Tra le canzoni più iconiche di Mino Reitano ricordiamo Italia, Una ragione di più, Meglio una sera piangere da solo, Avevo un cuore che ti amava tanto.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mino Reitano.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Giorgia, Golpe.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso.

0: grazie, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 11. In punto.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Fina Pacenza di San Sosti, in provincia di Cosenza, Giuseppe Ferlisi di Casteltermini, in provincia di Agrigento, Stefano Pinello di Baucina, in provincia di Palermo, Mattia Falzone di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta e Concetta di Maria di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Gigi D'Alessio e Giusy Ferreri. Non solo parole.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Gianni Morandi. La mia ragazza sa.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Chiamo da una piccola e bella regione, il Molise. Voglio fare un appello ai nostri politici, ma anche a tutti i vostri ascoltatori. Ho fondato un'associazione 23 anni fa in difesa del territorio per uno sviluppo ecosostenibile. Il nostro motto è un vecchio proverbio indiano che recita così: non abbiamo ereditato la terra dei nostri padri, ma l'abbiamo in prestito dai nostri figli. Allora dico ai politici: non sperperate soldi in armamenti, ma investiteli in difesa del nostro paese, uno dei più belli al mondo, che noi tutti stiamo distruggendo. Ma anche a tutti i vostri ascoltatori, perché ognuno di noi, nel proprio piccolo, può fare la sua parte. Solo così potremo avere le coscienze a posto nei confronti delle nostre future generazioni. Grazie, Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
3: Max

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di
1: Max Gazzè.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: La vita com'è? Sotto casa.
2: Ti sembra normale?
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 11 e 28 minuti.
4: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Anastasio.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
6: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Di tutti gli annunci fatti in quest'anno e mezzo quasi da Donald Trump, almeno uno è stato soddisfatto poi dalla realizzazione. Ovvero, la notizia è di questa notte, gli Stati Uniti riducono da 4 a 3 le brigate in Europa nell'ambito della NATO, ridispongono, così si dice nel linguaggio militare, queste brigate lungo confini e punti cruciali, ma il risultato è sempre lo stesso, che si riduce il numero degli effettivi. È un graduale disimpegno rispetto all'Alleanza Atlantica da parte di Washington, e tutto questo arriva a un mese e mezzo da un vertice della NATO che sarà cruciale, si svolgerà in Turchia. Non è spiazzante, la Turchia è il secondo esercito della NATO, tanto per intenderci. E lì si capirà molto di cosa davvero vuole il capo degli Stati Uniti per il futuro dell'alleanza stessa, e se l'Europa, come tutto lascia intuire, dovrà abituarsi sempre di più a far da sola. In questo quadro ovviamente ci sono le polemiche italiane che sono preelettorali e che ieri si sono concretizzate in quell'incidente su un ordine del giorno della maggioranza in cui si adombrava l'idea di ridurre quell'obiettivo del 5% di spese militari, di spese di difesa, in ossequio proprio alla NATO. È chiaro ed è evidente che questa sarà una materia importante, importantissima, decisiva del futuro dell'Europa. Se e come difendersi da soli rispetto a, come si sa, offensive e rischi e pericoli che ci sono da molte parti. E il fatto che si viva in costanza di almeno due guerre è un segno eloquente dei tempi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Sarà Indio. Elettra.
4: Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Venerus e Angelina Mango. Sentire.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione. Prevista la sospensione a fine anno se Washington applicherà tariffe superiori al 15% su acciaio e alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno. Fa eccezione Piazza Affari, che ondeggia quasi invariata. L'aggressione di Modena è tornato a casa lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri. Giro d'Italia, dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi 11ª tappa da Porcari a Chiavari. 195 chilometri con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio. È tutto più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Salvatore Adamo. Canterò.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 11 e 56 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
2: Che cos'è?

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Lucio Dalla, la sera dei miracoli.
2: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 12 e 24 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Zazà Gabbo? L'amore a prima vista può scoppiare anche dinanzi ad un conto corrente. Sa cosa diceva Kishon? I burocrati sono numerosi come i granelli di sabbia in riva al mare, con la sola differenza che la sabbia non prende lo stipendio. Sa cosa diceva Emma Goldman? Il crimine non è altro che energia male indirizzata.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Orietta Berti. In viaggio.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Parlami, parlami, parlami. Parlami ancora di te, come se rovesciassi la tua storia. Sul pavimento, sulle coperte, sulla mia pelle. Parlami, parlami, parlami. Parlami

cosa vedi quando chiudi gli occhi? Quando ti guardo e neanche te ne accorgi? Quando ti cerco e non so dove sei?

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve, volevo soltanto ribadire un pensiero a voce alta che purtroppo non andrò più a votare, perché tutti i partiti, tutti i governi ci sono stati, non hanno fatto niente contro l'evasione fiscale. Basta guardare l'elenco delle dichiarazioni dei redditi per capire che è una truffa a delinquere che tutti quanti guadiscono e continuano a volere. Quindi andate tutti quanti al diavolo, non abbiamo bisogno di voi. Il gruppo degli onesti bisognerebbe organizzarsi per fare una bella rivoluzione.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 12 e 57 minuti. Dennis, Star Girl.
4: Era una stella, era polare, era bianca madreperla, difficile anche da guardare.

0: vita più. Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fausto Leao.

Un giorno insieme con Fausto Leali. Torna fra un'ora. Tagagi e Ketra, featuring Lorenzo Fragola e Arisa. L'esercito del selfie.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe dalla Sicilia. Vorrei parlare di sprechi, ovvero uno dei tanti sprechi dello Stato italiano. Non tutti sanno che esiste un corpo militare formato da preti. Questo corpo militare si chiama ordinariato militare, dove i preti indossano i gradi di alti ufficiali, tutti alti ufficiali, partendo quindi da tenente fino ad arrivare a generale. Ovviamente loro non si accontentano dei gradi di militare di truppa o tantomeno dei gradi di sottufficiale. L'unica deroga è per le suore, le quali indossano i gradi di sottufficiale, quindi meno pagate. No, questo fra l'altro non riesco neanche a capirlo, come non capisco l'esistenza di questo corpo militare. Ci tengo a precisare che si tratta di, appunto, di un corpo militare regolare pagato con soldi dello Stato italiano, non con soldi del Vaticano. Ecco, io, pur avendo fatto il militare tantissimi anni fa, a tutt'oggi non riesco a capire il motivo dell'esistenza di questo corpo militare, quando per esercitare la propria fede basterebbe, come i militari potrebbero benissimo, come tutti i cittadini, recarsi in chiesa. Inoltre loro spesso giustificano la presenza di questo corpo militare per il fatto che devono dare un'assistenza spirituale ai soldati. Tutti hanno diritto ad un'assistenza spirituale, anche gli operai che lavorano in fabbrica. Quindi non vedo perché, se esistono i preti militari, non debbono esistere i preti operai o i preti contadini. Forse perché fare il contadino è più faticoso.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 13 e 25 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: E se fossi un pittore?

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Chopin: chi non ride mai non è una persona seria.

0: Radio Margherita per la saggezza. Roberto Vecchioni, chiamami ancora amore.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Antonino. Ménage à trois.

0: Giordana Angi, Piano Piano.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai. Tutto passa.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve Radio Margherita, ho sentito un signore che poco fa diceva, incitava le persone, gli italiani, a comprare i prodotti italiani. Sì, ok, anch'io sono d'accordo, però i prezzi devono essere abbordabili, perché noi prendiamo prodotti, molti prodotti dall'estero, perché i prezzi sono inferiori. I prodotti italiani ci sono i prezzi alle stelle, dovrebbe essere al contrario. Quindi se i prezzi sarebbero ragionevoli, tutti prenderemo prodotti italiani, perché è per il nostro interesse. Però se i prodotti italiani sono molto più cari dei prodotti stranieri, è normale che un operaio, una famiglia che vive da uno stipendio o i poveri pensionati vanno a cercare anche il prezzo, perché il prezzo deve essere abbordabile, deve essere buono per tutti quanti.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 13:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Maldive, completato oggi con gli ultimi due corpi il recupero dei 5 italiani morti durante un'immersione subacquea. Laura Carchidi.
2: Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando sempre ad una profondità di 60 metri sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo.
1: La flottiglia, il ministro Tajani ha avuto diversi colloqui con il collega israeliano Sari. Il capo della Farnesina ha insistito perché i 29 attivisti italiani siano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto. Il crollo della Vela Rossa a Scampia, verifiche statiche in corso sul palazzo Lambito nel cedimento che non ha provocato feriti, 47 le famiglie evacuate. Calcio, sale l'attesa per la finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul si sfidano Friburgo e Aston Villa. Calcio d'inizio alle 21, arbitra il francese Le Texier. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fausto Leali.

0: un giorno insieme con Fausto Leali. Torna fra un'ora.
1: Dario Baldan Bembo. Aria.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Franco, telefono da Torino. Volevo soltanto mandare un messaggio per far capire qual è la situazione sanitaria che c'è oggi in Italia. Che se sei una persona anziana, se sei povero, se non hai tante possibilità, la sanità non ti calcola neanche di striscio. Non vieni aiutato, sei condannato a morire. Se non sei un potente, se non hai aiuti politici, quando hai una certa età è inutile che vai nell'ospedale. Oppure è inutile chiedere aiuto ai dottori, perché se vai a pagamento va bene, ma con la sanità pubblica è difficile che ti curano, è difficile che ti aiutano. Sei destinato a morire come un cane, perché non c'è nessuno, ripeto, nessuno che ti dà una mano. Quindi la sanità italiana, la nostra politica l'ha ridotta in questo modo qua. Dopo una certa età, se sei ricco, bene, se no devi morire. Se non muori da solo, ti aiutano loro a farti morire.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Aiello. Sotto

0: Joe Temerario.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 14 e 23 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Un massaggio periodico con il bicarbonato umido renderà la pelle delle tue mani morbida.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io, Giovanni da Caltanissetta, questo mio messaggio è rivolto esclusivamente agli infermieri del reparto di chirurgia generale di Caltanissetta. Sono stato ricoverato per 10-15 giorni e ho assistito personalmente al lavoro che fanno queste persone, veramente da elogiare. E sempre puntuale, sempre presente, ogni chiamata di ogni malato, loro già subito correvano. Eppure diciamo il discorso che della pulizia che facevano alle persone che non erano in grado da scendere dal letto. Per tutto questo io li ringrazio sentitamente, buon lavoro e orgogliosi di averli conosciuti. Ciao!
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 15 e un minuto.

0: Ciao a tutti, mi chiamo Lucrezia, ho 30 anni e chiamo da Catania. Io ascolto Radio Margherita perché mi ricorda tanto quando ero a casa con la mia mamma. Lei mi svegliava ogni mattina alzando il volume della radio, facendomi così ascoltare la meravigliosa musica che trasmettete. A mio avviso la migliore musica italiana. Così oggi l'ascolta anche la mia bimba, che ha 10 anni, e canticchia così anche le canzoni di quando neppure io ero nata.
1: Radio Margherita, incontro di generazioni, anche a Catania.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Fausto Leali.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per 7 anni. 30 giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei Deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte o manca meno di 3 mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
5: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Luca Di Risio, come il mare a settembre.

0: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
1: Milva, Little Man.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 15 e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Di tutti gli annunci fatti in quest'anno e mezzo quasi da

0: impegno rispetto all'Alleanza Atlantica da parte di Washington. E tutto questo arriva a un mese e mezzo da un vertice della NATO che sarà cruciale, si svolgerà in Turchia. Non è spiazzante, la Turchia è il secondo esercito della NATO, tanto per intenderci. E lì si capirà molto di cosa davvero vuole il capo degli Stati Uniti per il futuro dell'alleanza stessa, e se l'Europa, come tutto lascia intuire, dovrà abituarsi sempre di più a far da sola. In questo quadro ovviamente ci sono le polemiche italiane che sono preelettorali e che ieri si sono concretizzate in quell'incidente su un ordine del giorno della maggioranza in cui si adombrava l'idea di ridurre quell'obiettivo del 5% di spese militari, di spese di difesa, in ossequio proprio alla NATO. È chiaro ed è evidente che questa sarà una materia importante, importantissima, decisiva del futuro dell'Europa. Se e come difendersi da soli rispetto a, come si sa, offensive e rischi e pericoli che ci sono da molte parti. E il fatto che si viva in costanza di almeno due guerre è un segno eloquente dei tempi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione. Bungaro, cacciatori di orizzonti,

0: Il fumo ti ruba la salute, il fiato, gli anni. Non lasciargli il controllo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 15 e 57 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita Notizie.
1: I video diffusi dal porto di Ashdod mostrano gli attivisti della flottiglia umanitaria bendati, ammanettati e costretti in ginocchio, mentre il ministro della sicurezza Ben Gvir li deride passando tra di loro. La scena, che coinvolge 430 volontari fermati in acque internazionali a largo di Cipro, tra cui 29 italiani, ha provocato l'indignazione nei paesi d'origine. Immagini inammissibili e la dura reazione congiunta della premier Meloni e del ministro Tajani, che chiedono scuse ufficiali a Israele e convocano l'ambasciatore israeliano. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto tra Italia e India. Lo ha detto Giorgia Meloni dopo l'incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi, in visita nel nostro paese, che stamattina era stato ricevuto al Quirinale da Mattarella. 20 anni di carcere inflitti ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese, 22 anni, accoltellato lo scorso ottobre a Milano da 5 ragazzi che lo avevano aggredito per rubargli 50 euro. Al termine dell'udienza, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei 18enni condannati. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fausto Leali.

0: questo tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Giordana Angi. Dammi un bacio.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, complimenti per la trasmissione, siete sempre il top. Volevo rispondere alla signora che ha chiamato prima, l'insegnante, che era contraria all'inserimento delle telecamere nelle aule perché avvertiva una mancanza di fiducia verso i docenti. Signora mia, ti devo dire che laddove uno non ha nulla da nascondere, inserire un mezzo elettronico magari in queste strutture, perché magari non è il suo caso, però ce ne sono tanti, ma tanti che abusano dei bambini e sui bambini, quindi se lei davvero non ha nulla da nascondere magari alzava le mani e diceva va bene, però poiché la sento contrariata a questa cosa mi viene un piccolo dubbio. Ciao Margherita.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Cocciante, bella senza anima.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 16 e 24 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Mario Biondi. Amami.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

0: L'indovinello del giorno.
1: Si fa fregare una sola volta. La risposta è il fiammifero.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Gigi D'Alessio. 24 ore.
1: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì all'insegna del bel tempo su gran parte del nostro territorio per la persistenza di un campo di alta pressione. Da non escludere solo la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino tra Lazio e Calabria. Contesto climatico ovunque molto mite a tratti quasi estivo, con anche punte di 28 gradi al nord Italia e sulla fascia tirrenica. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 16 e 58 minuti.
0: Iva Zanicchi.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Otto Home.

0: direi.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Patrizio da Napoli. Volevo dire che l'ambulanza che ha preso prima quell'ascoltatore, che poi ha mandato 25 euro da pagare, beh, non ci lamentiamo di questo ticket. Mia figlia vive in Olanda e non ha non aveva l'assicurazione per quello che riguarda le emergenze e le chiamate di ambulanza. Comunque una radiografia e l'ambulanza che è arrivata, perché ha avuto un incidente che è caduta dalla bicicletta, ha dovuto pagare 800 euro. Ripeto, 800 euro. Noi qui per chiamare l'ambulanza e farla venire e portarci in ospedale e farci la visita ne paghiamo 25 col codice bianco. Quindi non ci lamentiamo, non siamo messi poi così male.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Castano è la pioggia che va, si sono confrontati oggi Fiorella Mannoia e i Rox. Confronti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 17 e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Astruso, astruso, difficilmente comprensibile e malamente applicabile alla realtà. Dal latino abstrusus, cioè spinto via.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Declinare, declinare, dal latino de e clinare, cioè piegare.

0: archiatra, archiatra, medico di corte, archiatra pontificio è il medico che ha in cura il pontefice.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.
3: Venerus, impossibile.

0: Un messaggio può aspettare, la tua vita no. Metti via il telefono mentre guidi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Gianni Morandi. È colpa mia.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Un grande saluto da Alghero, sono Gianmario. Volevo dirvi che l'inglese nella musica è una cosa abbastanza utile, anche mischiandolo con l'italiano, ma nella lingua parlata preferisco parlare o solo in italiano o solo in inglese. Proprio noi italiani, che l'inglese ne mastichiamo veramente poco, facciamo un uso inflazionato dell'inglese, e ne do la colpa soprattutto al giornalismo, parole che, di cui non conosciamo neanche il significato, che mettiamo in mezzo alle nostre conversazioni. Con tutte le varie tonalità che ci sono nella lingua italiana, una lingua così affascinante e che il mondo ci invidia, sarebbe ora di approfondirla e di usarla al momento opportuno. La musica è un'altra questione.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Davide Rossi. Le cose che non sai.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: farei di tutto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 17 e 55 minuti. Fred De Palma, Barrio Lambada.

0: Un giorno insieme con Fausto Leali. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È un trattamento vergognoso quello riservato ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali. Così una nota della Global Summud Flottiglia dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendati, ammanettati e costretti in ginocchia con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani. Immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali, tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma, la Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
3: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. Poi sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe.

sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Piovevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Niccolò Filippucci. Niente da perdere.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ascoltatore di Radio Margherita, volevo rispondere alla signora che è tanto contenta della moglie del suo nipote, da Danese. I proverbi da che mondo è mondo non si hanno mai sbagliato. E io ho sposato una siciliana, non sono siciliano, dopo 32 anni mi sono separato di Bresciano. Come si dice, corna e buoi dei paesi tuoi. Meditate, gente, meditate. Ciao radio!
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Piero Focaccia. Stessa spiaggia, stesso mare.
3: Per questa

0: bella musica leggera italiana.
1: Riccardo Cocciante, un nuovo amico. Dico

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 18 e 23 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Due cassaforti si incontrano per strada. Che combinazione!
1: L'angolo del sorriso.
3: Da piccolo ero così brutto che quando mia sorella mi ha visto per la prima volta ha detto a mia madre: perché non abbiamo tenuto la cicogna?
1: L'angolo del sorriso.
4: Signor giudice, c'è una gallina fuori del tribunale.
5: Che vuole?
4: Vorrebbe deporre.
6: Radio Margherita, per la leggerezza.
1: Radio Margherita.
7: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
7: La tua radio preferita.
8: Ivan Graziani, Maledette malelingue. Lo sai.

0: Margherita, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Claudio e parlo dalla Sicilia. Ieri ci sono stati i funerali di mia madre che mi è venuta a mancare all'età di 86 anni e adesso io mi rivolgo a tutti i figli che ancora hanno i genitori vivi, che hanno papà e mamma, che hanno che con l'età di 60, 70 anni, 80 anni. Vi siete mai chiesti se loro, i vostri genitori, nella loro infanzia hanno ricevuto un abbraccio, hanno ricevuto delle carezze dai loro genitori o hanno sentito qualcuno che gli dicesse ti voglio bene? Se voi pensate che i nostri genitori non hanno bisogno di queste parole, di questi gesti solo perché sono grandi, vi sbagliate di grosso.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 18:59.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: un giorno insieme con Fausto Leali. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica.

0: Enrico Nigiotti. La la la la la. È successo per caso.
1: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Francesco Guccini, Cirano.
3: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

solo, con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Vorrei precisare che la signora che ha parlato dell'assicurazione, quando si è espressa in maniera inesatta, dicendo che in Campania si paga di più perché sono risarcimenti sono molto alti, ha detto una grande baggianata. La signora dovrebbe informarsi che in Campania ci sono più sinistri, che è una cosa diversa, ma i risarcimenti in termini economici sono molto più alti al nord.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
5: Max

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di
1: Max Gazzè.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: La vita com'è? Sotto casa.
2: Ti sembra normale?
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 19 e 34 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È chiaro ed è evidente che se qualcuno aveva ancora qualche benevolenza nei confronti del governo di Israele relativamente al trattamento della Global Sumud Flotilla, il video postato dal ministro suprematista fascista Itamar Ben-Gvir spazza via qualsiasi di queste benevolenze, perché è un trattamento, quello che si vede nel video, nei confronti degli attivisti che sono stati bloccati, sequestrati e portati nel porto di Ashdod in Israele, è un trattamento che in questi casi si dice da bestie, è un trattamento inumano, è un trattamento vergognoso e soprattutto c'è un'irridenza nel tono e nelle posture di Ben-Gvir che veramente fanno pensare che queste persone come queste siano da mettere al bando della comunità internazionale. Bisogna dire le cose come stanno e non pensando che abbiano ragione quelli della flotilla oppure che tutte quelle cose che si possono dire in questi casi che si dicono dal 7 ottobre del 2023, ma perché stiamo parlando di un governo legittimo, di uno Stato riconosciuto dal mondo intero e anche dall'Italia, un ministro che si comporta veramente come il peggiore dei satrapi di altre ere. E questo non è consentibile, e non soltanto perché tra gli attivisti della flotilla ci sono anche quasi 30 italiani, non è quello il problema, potrebbero essere di qualsiasi nazionalità, ma qui si tratta di persone pacifiche che sono state bloccate perché manifestavano disarmati una loro opinione. Quale che essa sia, un'opinione va rispettata, i portatori di un'opinione vanno rispettati, chi manifesta deve essere sacro in una democrazia, ma evidentemente il signor Ben-Gvir e chi sta con lui al governo di Tel Aviv, la democrazia se l'è dimenticata da tempo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Federico Stragà. È così.

casa, ma con le luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

0: Distogliere lo sguardo dalla strada per pochi secondi può cambiare tutto. La prudenza viene prima.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Amedeo Minghi, il suono.
1: Allora non lo faccio più, l'amore come poesia, che sembra quasi che non sai, io qui chi sono e tu chi sei. La foglia, il frutto, il fiore, il ramo, il mare che ripete t'amo. E cosa c'è lassù, se non è il sole e la luna? Io non lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono, e sotto sotto tu lo fai. Tu l'hai già fatto, ma

0: ascolta il tempo fra noi, il tempo fra di noi.
1: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Protesta internazionale contro il maltrattamento subito dai 430 attivisti della Global Sumud Flotilla, costretti a umiliazioni da parte degli agenti israeliani e del ministro della sicurezza Ben Gvir nel porto di Ashdod. Il governo italiano convoca l'ambasciatore di Israele e chiede la liberazione immediata degli italiani. Il ministro della difesa Crosetto invita però a non assumere una contrapposizione frontale con Israele.
3: Avere un canale di dialogo con loro ti consente di agire, di rassicurare le loro famiglie e di rassicurare la loro libertà. Un canale che deve essere duro, che non deve perdonare quando un'azione è illegale, come è stato nel caso del prelevamento di questi cittadini in acqua internazionale, ma rompere i rapporti come qualcuno significherebbe non avere neanche il canale di dialogo per aiutare i tuoi cittadini. Esiste l'accordo militare? No, sono stati in questo momento chiusi.
2: La visita del premier indiano Modi a Roma per Giorgia Meloni, ora Italia e India sono più vicine che mai. L'incidente alle Maldive, recuperati anche i 4 degli ultimi 2 corpi dei sub morti nell'immersione a 60 metri di profondità. Si attende il rientro delle salme nel nostro paese, saranno eseguite le autopsie. Buona serata da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita. Radio Margherita.
0: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Alessio Bernabei.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, amica fedele.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Roberto, telefono da Busca, che sono, è vicino a Cuneo. Volevo solo dire una cosa, che qua nella zona del Cuneese e del Saluzzese abbiamo delle strade che fanno schifo, sono anni che non le asfaltano più e sono piene di buca, di rattoppi malfatti. Mi piacerebbe sapere cosa ne fanno dei soldi, dei bolli che paghiamo delle macchine. E poi riguardo la sanità, che fa anche schifo come le strade, no? Visto che per fare un'ecografia ci vogliono più di un anno, e loro invece pensano alle piste da sci. Cioè, grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Motel Noir. Brutte abitudini.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 20 e 25 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Cristiano da Torino, c'è tempo per tutto. Del resto, il mondo, Dio, l'ha fatto in 7 giorni.
4: Nino Bonanno da Messina, meglio oggi l'uovo che domani è addina, è meglio un uovo oggi che domani una gallina.
5: Valentina, Napoli, a lavare prosciutto si perde acqua, tiepido e saputo, a lavare la testa dell'asino si perde soltanto acqua, tempo e sapore, dunque è inutile.
6: Mi chiamo Paola, chiamo da Siracusa. Il proverbio del giorno è questo: usu bizzu rola agnuso, non basta mai a paiallo. Il lavoro fatto senza volontà lo ripeti 100 e 100 volte perché non va mai bene. Quindi ti conviene farlo una volta, farlo bene e vedrai che andrà tutto meglio. Ciao!
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Andrea di Gioia Colle e voglio fare veramente un grande encomio, un grande ringraziamento all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, in particolar modo nell'unità TIN UTIN di appunto di Castellane di Taranto, dove si stanno tenendo cura da una settimana del mio bambino piccolino Giovanni, che è nato un po' prematuro con qualche piccola problematica di glicemia, però la dottoressa De Cosmo e tutto lo staff dei medici si sta occupando appunto dell'equilibrio di tutti i valori del reparto di ginecologia, che comunque ha funzionato bene, hanno aiutato mia moglie a superare un parto importante, prematuro e con un cesareo non facile. Parliamo infatti dei successi, delle cose belle che succedono anche in Puglia, a Taranto, all'ospedale Santissima Annunziata, e fa piacere. Bravi, bravi, bravi.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Kierk, Neve sporca.
1: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora. Questa vita fa quello che vuole anche se non vogliamo.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 20 e 56 minuti.
2: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per 7 anni. 30 giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei Deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte o manca meno di 3 mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
0: Radio Margherita, per la libertà. Tiziano Ferro. Meritiamo di più.

0: Sono Rosa da Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché per me è come una doccia di mia nanna. Mi fa rilassare, mi fa dimenticare lo stress di una giornata di lavoro e mi fa andare a letto tranquilla, serena. E quindi vorrei dire a tutte le persone che soffrono di insonnia, ascoltate Radio Margherita perché è la medicina più giusta per la vostra tranquillità e serenità. Grazie a tutti voi di Radio Margherita, siete davvero eccellenti e bravi, bravi, bravi.
1: Radio Margherita, la medicina giusta per la vostra tranquillità e serenità, anche a Napoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Fausto Leali.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Gabriele dal Brasile. Voglio lasciare un appello al signor ministro. Non togliere il nostro diritto alla cittadinanza, perché questo diritto è garantito dalla Costituzione. Mentre vogliono togliere il nostro diritto, migliaia e migliaia di migranti entrano illegalmente in Italia ogni anno. Pensate a questo, signor ministro. Grazie, grazie Radio Margherita, ti ascolto ogni giorno della mia vita. Un grande saluto dal Brasile.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
3: Mina, non credere.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 21 e 25 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Mino Reitano, all'anagrafe Beniamino Reitano, è nato a Fiumara in provincia di Reggio Calabria il 7 dicembre 1944 ed è stato un cantautore, compositore e attore italiano. Artista conosciuto per la sua vitalità e per l'esuberanza interpretativa, ha portato spesso nelle sue canzoni i temi dell'amore romantico, del meridione e della condizione dell'emigrante. Autore delle musiche di quasi tutte le canzoni da lui incise, spesso in collaborazione con i fratelli Franco e Mimmo, ha scritto anche brani per altri artisti, di cui il più noto è Una ragione di più, scritta insieme a Franco Califano per Ornella Vanoni. Da piccolo studia il violino al Conservatorio.

aumenta con la partecipazione a programmi televisivi da Canzonissima, a Un disco per l'estate, al Festival di Sanremo a cui partecipa in 7 edizioni. In questi anni riesce anche, unico artista europeo, a incontrare Frank Sinatra per uno storico servizio fotografico e a girare alcuni film da protagonista. Con oltre 30 milioni di dischi venduti, Mino, nella sua carriera, ha spaziato tra canzone, scrittura, cinema e televisione, dimostrando grandi doti da intrattenitore e conduttore televisivo. Nel 1988 torna a Sanremo con il brano Italia, scritto da Umberto Balsamo. Il pezzo, apprezzato da chi conosce il suo passato di emigrante, diventa un evergreen della musica italiana. Nel 96 partecipa con un cameo nel film Sono pazzo di Iris Blonde, di Carlo Verdone, nel quale interpreta se stesso con discreta autoironia. Le principali doti di Mino Reitano erano la modestia e l'umanità che trasmetteva. Mino Reitano muore ad Agrate Brianza, in provincia di Monza, il 27 gennaio 2009, all'età di 65 anni. Tra le canzoni più iconiche di Mino Reitano ricordiamo Italia, Una ragione di più, Meglio una sera piangere da solo, Avevo un cuore che ti amava tanto.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mino Reitano.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: colore della pelle non definisce il valore di una persona. Il rispetto sì.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Cugini di campagna. È lei.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, sono la maestra Nicolina Moretta da Marzano Appio in provincia di Caserta. Ho ascoltato da poco l'ennesimo appello di un docente a far uscire i genitori dalla scuola, mentre in precedenza c'è stato qualche genitore che chiedeva le telecamere nelle aule. Ma dico io, ma la vogliamo smettere con questo atteggiamento reciproco di mancata fiducia gli uni i genitori nei docenti e i docenti verso i genitori? Bisogna ristabilire il patto di alleanza invece fra genitori e docenti in modalità nuove, perché il passato non si ripresenta. Dobbiamo trovare un modo nuovo per il bene più prezioso che abbiamo in comune. I figli e gli alunni sono il nostro futuro. Dobbiamo ristabilire il patto di alleanza fra scuola e famiglia. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Protesta internazionale contro il maltrattamento subito dai 430 attivisti della Global Sumud Flotilla, costretti a umiliazioni da parte degli agenti israeliani e del ministro della sicurezza Ben Gvir nel porto di Ashdod. Il governo italiano convoca l'ambasciatore di Israele e chiede la liberazione immediata degli italiani. Il ministro della difesa Crosetto invita però a non assumere una contrapposizione frontale con Israele.
2: Avere un canale di dialogo con loro ti consente di agire, di rassicurare le loro famiglie e di rassicurare la loro libertà. Un canale che deve essere duro, che non deve perdonare quando un'azione è illegale, come è stata nel caso del prelevamento di questi cittadini in acqua internazionale, ma rompere i rapporti come qualcuno significherebbe non avere neanche il canale di dialogo per aiutare i tuoi cittadini. Esiste l'accordo militare? No, sono stati in questo momento chiusi.
1: La visita del premier indiano Modi a Roma per Giorgia Meloni, ora Italia e India sono più vicine che mai. L'incidente alle Maldive, recuperati anche i quattro degli ultimi due corpi dei sub morti nell'immersione a 60 metri di profondità. Si attende il rientro delle salme nel nostro paese, saranno eseguite le autopsie. Buona serata da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Le previsioni del tempo in Italia.
4: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'anticiclone subtropicale comincia a rinforzare sull'Europa occidentale, dove porterà una lunga fase di tempo stabile con temperature in aumento, via via si porteranno ben sopra le medie del periodo. Interesserà anche l'Italia, già giovedì tempo stabile asciutto al nord, ben soleggiato, mentre al sud ancora un po' di variabilità legata alla presenza di correnti da nord, infiltrazione di aria più fresca con venti un po' più sostenuti sull'Adriatico, sullo Ionio, porteranno degli annuvolamenti al pomeriggio lungo la dorsale appenninica centro-meridionale con qualche breve acquazzone temporale, soprattutto in Calabria. Le temperature già toccheranno valori fino a 26-27 gradi nelle massime al nord, un po' più contenute sul versante adriatico e al sud. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 22 e 2 minuti.
5: Benji e Fede, quando sei con me.

0: Un giorno insieme con Fausto Leali. Torna fra un'ora.
1: Umberto Balsamo. Spina di rosa.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Antonio Palma di Agi San Filippo, Catania. Grazie a Radio Margherita vorrei segnalare di Agi San Filippo, comune di Agi Catena, il suo suggestivo eremo di Sant'Anna, posto in collina. Esso domina un meraviglioso e suggestivo panorama. Da qui si vede non solo Agi San Filippo per intero, ma anche Agi Catena, Agi Reale, la montagna e il mare. L'eremo di Sant'Anna è formato da una chiesa con un antico chiostro comprensivo di un pozzo e di un vasto e fertile giardino. Gli eremiti, che fino ad un trentennio fa vi abitavano, erano frati contadini e anche abili artigiani. Qui si praticava il turismo religioso fino al Settecento. Oggi non è più così, è quasi sconosciuto ai più. Ciao, Radio Margherita.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Gigi D'Alessio, non dirgli mai.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Emanuele Aloia, Radio Entusiasmo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 22 e 23 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Stefano Pitasi. Me l'hai insegnato tu.
1: Me l'hai insegnato tu. Che non ci basta una notte per amare. Me l'hai

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Mark Twain? L'uomo è l'unico animale che arrossisce, ma è l'unico ad averne bisogno. Sa cosa diceva Ugo Ietti? Dubitare di se stesso è il primo segno dell'intelligenza. Sa cosa diceva Sir Winston Churchill? Il vizio del capitalismo è l'iniqua divisione dei beni, mentre la virtù del socialismo è l'uguale condivisione della miseria.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Irene Grandi, alle porte del sogno.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Lucio da Formia. In un minuto. Situata nel Golfo di Gaeta, il colonnello Bernacca con il clima l'ha definita un tiepidario naturale. I suoi prodotti di eccellenza possiamo riassumerle in olive di Gaeta, Tiella e formaggio Marsolino. Paese di Marco Tullio Cicerone, si va dal bellissimo mare alla montagna in pochi minuti. Un saluto.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 20 maggio. Sono le ore 22 e 53 minuti. Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

sto parlando da Aosta. Io ascolto Radio Margherita perché è bello ascoltarla. Io adoro Radio Margherita, dovrebbero mettere solo Radio Margherita dentro la radio. Musica italiana.

0: piace, mi piace. Questo va bene.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Briga, allegra.
2: Quando vuoi che succeda qualcosa che non vuole accadere, e la notte non riesci a dormire, ti domandi perché.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 23 e 25 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Christian. Nuova estate.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È chiaro ed è evidente che se qualcuno aveva ancora qualche benevolenza nei confronti del governo di Israele relativamente al trattamento della Global Sumud Flotilla, il video postato dal ministro suprematista fascista Itamar Ben-Gvir spazza via qualsiasi di queste benevolenze, perché è un trattamento, quello che si vede nel video, nei confronti degli attivisti che sono stati bloccati, sequestrati e portati nel porto di Ashdod in Israele, è un trattamento che in questi casi si dice da bestie, è un trattamento inumano, è un trattamento vergognoso e soprattutto c'è un'irridenza nel tono e nelle posture di Ben-Gvir che veramente fanno pensare che queste persone come queste siano da mettere al bando della comunità internazionale. Bisogna dire le cose come stanno e non pensando che abbiano ragione quelli della flotilla oppure che tutte quelle cose che si possono dire in questi casi che si dicono dal 7 ottobre del 2023, ma perché stiamo parlando di un governo legittimo, di uno Stato riconosciuto dal mondo intero e anche dall'Italia, un ministro che si comporta veramente come il peggiore dei satrapi di altre ere. E questo non è consentibile, e non soltanto perché tra gli attivisti della flotilla ci sono anche quasi 30 italiani, non è quello il problema, potrebbero essere di qualsiasi nazionalità, ma qui si tratta di persone pacifiche che sono state bloccate perché manifestavano disarmati una loro opinione. Quale che essa sia, un'opinione va rispettata, i portatori di un'opinione vanno rispettati, chi manifesta deve essere sacro in una democrazia, ma evidentemente il signor Ben-Gvir e chi sta con lui al governo di Tel Aviv, la democrazia se l'è dimenticata da tempo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Tiziano Ferro. 1, 2, 3.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, chiamo dalla Sicilia. Vorrei dire, visto che arrivo ora da un dottore, nello specifico da un dermatologo, che questi dottori sono molto, ma molto cari. Dico, qualità prezzo, 2 minuti, 90 euro con sconto fatto per più e meno IVA, mi sembra un po' caruccio. Io in un giorno di lavoro prendo 35 euro, dico va, qualche problema ci sarà in questa sanità, qualche controllino in più magari non farebbe male.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Natale.
1: Radio Margherita. Blanco, 27 luglio.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. È mezzanotte, in punto.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia dei Cugini di Campagna.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Cugini di Campagna.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Anima Mia, Conchiglia Bianca, È Lei, Preghiera, Solo con Te e Un'altra Donna.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con
2: Ermal Meta.
3: Little Tony, un uomo piange solo per amore. Vedi?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. È mezzanotte e 31 minuti.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
2: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta. L'aforisma del giorno. Il mondo non è stato creato una volta, ma tutte le volte che è sopravvenuto un artista originale.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Vorrei fare una comunicazione. Da alcuni anni mi sono trasferita dal nord a Santa Teresa di Riva e purtroppo ho notato che la maggior parte delle attività commerciali non espone i prezzi di vendita e bisogna chiedere al personale addetto per sapere il prezzo, e nel periodo dei saldi vengono messi in vetrina sconti del 30, 40, 50% senza nessun prezzo. Io ho provato un anno fa ad inviare una PEC al comune, ma nessuno purtroppo mi ha risposto. Così ho deciso di non fare più acquisti presso questi esercizi commerciali, anche se dovrò percorrere un tratto di strada in più. Spero che chi ha le competenze ascolti questo annuncio e prenda i necessari provvedimenti in merito. Grazie, Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 21 maggio. È mezzanotte e 53 minuti.

0: Mi chiamo Ettore, chiamo da Torino Centro, quadrilatero romano. Io ascolto Radio Margherita perché piace a Gianni e piace a me. È una radio piena di vita con un certo non so che. Ciao da Ettore e Gianni senza OGM.
1: Radio Margherita, una radio piena di vita con un certo non so che. Anche a Torino.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Luca Carboni.

0: Un giorno insieme con Luca Carboni. Torna fra un'ora.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Massimo Ranieri. Perdere l'amore.
2: E adesso?

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao a tutti, Daniele da Palermo. Volevo rispondere a quell'anziana signora in preda alla disperazione del sentire i cani abbaiare tutto il giorno. E capisco bene, ha ben donde di cui lamentarsi, perché mi rendo conto che un cane che abbaia tutto il giorno, specialmente se sei una persona anziana, è difficile da metabolizzare, da superare. Volevo dire alla signora che l'eccessivo abbaiare di un cane corrisponde ad un disturbo della quiete pubblica, la cui responsabilità è diretta da parte del padrone del cane. Quindi io consiglio alla signora di chiamare le forze dell'ordine. Se i cani danno talmente tanto fastidio e non si fermano, la colpa, vi assicuro, non è del cane. Però la signora può chiamare le forze dell'ordine e otterrà sicuramente aiuto. Un abbraccio, vi voglio bene. Ciao!
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Alessandra Amoroso, Notti Blu.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Per ammorbidire i calli, usa una soluzione composta da una parte di bicarbonato e tre di acqua molto calda.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.

0: L'aria che respiriamo è il riflesso delle nostre scelte. Proteggi il pianeta, inizia da te. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
0: Riccardo Stimolo. Mi fido di te.
3: Lo sai che in fondo...

0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Gigliola Cinquetti, La Rosa Nera.

0: vita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Antonello da Cagliari, volevo dire che i ragazzi, quando escono dalle scuole medie, non hanno idea di dove continuare gli studi, di che carriera prendere. Quindi fate visitare le fabbriche, i posti di lavoro dove vengono eseguiti i lavori ai vari ragazzi, così che possano scegliere, perché i ragazzi devono dare il meglio, non devono essere guidati da altri a scegliere un lavoro che poi non gli piacerà, ma devono scegliere un lavoro che gli piacerà tutta la vita e hanno bisogno di conoscere i lavori.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 21 maggio, è l'una e 51 minuti. Aurora Codazzi, occhi chiari.

Sono un operaio della provincia di Vibo Valentia. Io da quando ho scoperto Radio Margherita l'ho ascoltato sempre e non mi piace nessuna radio. Io voglio ascoltare sempre Radio Margherita dalla mattina alla sera, anche la notte quando sono sveglio. Radio.